lupo la chiama dalla sua portantina. Lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Comunque credimi, io sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia e culturi sia positivi, perché ce ne sono stati molti più positivi chiaramente,
1: gente,
0: ma anche negativi, non si ricorda come magari tu invece no, la nonna ha detto,
1: volete
0: la bisnonna, però l'Angelina è calma, tranquilla,
2: ma lei della casa si mette gara, la mia aveva notte il giardino e della casa lei si mette gara,
0: io guardo
3: la nonna Angelina deve essere da quello della sotto Michella, ha avuto un'influenza positiva, me ne parla più come una,
0: sì, anche io
3: tranquilla,
1: che tranquilla. Io la però si buttava in terra quando non aveva le prove,
4: ecco, suo. E credo si buttasse in terra, bella che ne viene,
0: no, lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.